0: ago mewa bo se koja aseju merin ago meji lara nlo masun le o
1: let's go
0: ibo le ma wa lale ijare se nwo gboro lo ni abeti wa ngboro ore di egbe mi de be
1: we taking you back to the hill
0: ba sere
1: okay.